siano bene attenti, che un'aria canterò, canterò. Di stil sublime, che fece apposta col suo gusto fino il cavalier Scarlatti alla

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

Marco. Qui staccate, qui legate, qui staccate, qui legate, no voi solo. Le violette,

perché strade ne detta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carbonico fracasso, perché strade ne detta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

O voi corni con il flauto, or le trombe percussioni, i violini, brav flauto solo, ben le violette, brav oboe solo, ben oboe flauto, brav percussioni, bravi trombe corni, brav, ben, brav, ben, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

Bravissimi! Così va bene! Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

l'orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar. Ciò che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.